0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo Sul, música em sua vida.

0: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
2: 15 horas e 28 minutos.